Ieri sera il primo appuntamento. Last night was the first day. Stasera facciamo l'amore.